0: Hallo.
1: Hallo.
2: Hallo.
0: Pizza, ja?
3: Pizza Gustosa.
0: Ah ja, okay.
4: Ha ha ha ha!